0: Birichina Notizie.
1: Ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione. La nuova legge elettorale serve all'Italia per non tornare all'instabilità del passato, lo ha detto la presidente Giorgia Meloni, intervenendo al giorno della verità.
2: È una legge che serve a chi vince le elezioni per avere i numeri per governare e quindi vinca il migliore, ma è sicuramente una legge che serve all'Italia, perché secondo me sarebbe devastante tornare indietro.
1: Gianni Alemanno è uscito ieri mattina intorno alle 10 dal carcere romano di Rebibbia. Esco da innocente, ho conosciuto una realtà terribile, ha detto l'ex sindaco di Roma. Poi al governo Meloni si è rivolto dicendo: non ha fatto nulla contro il sovraffollamento delle carceri. È arrivato il primo sì al decreto piano casa del governo, soddisfatti i partiti di maggioranza. Augusta Montaruli, Fratelli d'Italia.
3: Nonostante i no della sinistra, primo via libera al piano casa. Grazie al governo Meloni, a Fratelli d'Italia, priorità agli italiani nell'assegnazione dell'alloggi e più attenzione ai fragili e a chi vive in situazioni di disagio.
1: Grazie per essere stati con noi e buonanotte.
0: Birichina Notizie.

0: Certe emozioni non le provi con chiunque. Ma c'è una radio che se ne intende di emozioni. Le emozioni più belle non le puoi spiegare, ma le puoi ascoltare. Birichina è la vostra radio trovata per caso e tenuta per scelta. E per sempre.
1: Attenzione.

0: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
1: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: Birichina Notizie.
1: Bentrovati con l'informazione. Giorgia Meloni ha ribadito di essere stata sinceramente colpita dalle parole di Trump, ma la politica estera italiana non cambia. La premier ha detto che mantenere solido il rapporto Stati Uniti-Unione Europea è quello su cui si basa la forza dell'Occidente. Approvato il piano casa, non senza polemiche, alla Camera lo spettacolino messo in scena da Ivan Acciani e scontro con le opposizioni. Alberto Candiani della Lega.
2: Col piano casa voluto dalla Lega, su cui ha lavorato il ministro Salvini, abbiamo ottenuto un obiettivo importante: ridare la possibilità di recuperare più di 60.000 alloggi già nel prossimo anno con procedure semplificate e molte risorse messe proprio a favore della casa. Questo è l'impegno serio della Lega e del governo per le nostre famiglie.
1: Il deputato democratico Andrea Casu ha pubblicato i numeri dei ritardi dei treni calcolati su dati forniti dal gruppo Ferrovie dello Stato. Ecco il suo commento.
3: 7 anni e mezzo di ritardi ferroviari in soli 6 mesi certificano il fallimento di Meloni e Salvini, e con l'estate la situazione sta ancora peggiorando. Il governo, invece di scaricare su altri le proprie responsabilità, chieda scusa agli italiani e intervenga con urgenza.
1: È tutto, a più tardi.
0: Birichina Notizie.
4: Radio Birichina.

0: Birichina.
1: No problem, no problem. Birichina, no problem. Birichina.
2: Ehi tu, sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica, perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Ma con Birichina, no problem.

0: Château d'Axe e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Birichina Notizie.
1: Benvenuti all'ascolto delle notizie flash. Il salario giusto è legge. Soddisfazione della senatrice Simona Petrucci per l'approvazione della misura contenuta nel decreto lavoro.
2: Fratelli d'Italia mantiene un'altra promessa. Basta con chi sottopaga, sfrutta o utilizza contratti pirata. Il governo Meloni si conferma come quello che ha fatto di più per la dignità del lavoro.
1: Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, a Fox News ha sottolineato come le basi in Italia hanno svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione in Iran, con 500 aerei statunitensi decollati dal territorio italiano. Rutte ha anche sottolineato come l'Italia e l'Europa abbiano rispettato tutti gli impegni con gli Stati Uniti. Il ministro della difesa Crosetto ha specificato che si è sempre trattato di voli tecnico-logistici. Il commento di Nicola Fratoianni, AVS.
3: O il capo della NATO, che non è un passante, mente spudoratamente, e la cosa sarebbe gravissima naturalmente, o a mentire spudoratamente di fronte al Parlamento della Repubblica sono stati Giorgia Meloni e Guido Crosetto, e sarebbe ancora più grave se possibile.
1: Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia, ha varcato la soglia d'uscita sorridendo ai presenti e salutando gli agenti della polizia penitenziaria che si trovavano fuori dal perimetro del penitenziario stesso. L'ex sindaco della capitale, accolto fuori da circa 100 sostenitori che scandivano il coro Gianni, Gianni, era detenuto dalla sera del 31 dicembre del 2024 per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. È tutto, a più tardi.
0: Birichina Notizie.
4: Radio Birichina. New song.

0: un dente solo? Sorridi almeno con quello. Radio Birichina, no problem.
1: E perché non provarci? Mi hanno detto che in fondo serve proprio a smaltire

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
1: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Ciao.
1: Oh, un attimo. Legalizzala!
2: Birichina e la vita prende ritmo. Buon ascolto.

Noi tutti dovremmo cominciare a vivere prima di diventare troppo vecchi. La paura è stupida, è così che nascono i rimpianti. Forza, diamoci da fare, accompagnati sempre dalla musica di Radio Birichina.

0: Viaggiato Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: ha graffiato per voi Marco Curione.
1: A bel Tarantino.
2: Con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05.
1: Bravo!
2: Radio Birichina.
3: Time. Ora.
4: Sono le 5:03.
1: Dottor Favaro, andiamo.
4: Birichina Notizie.
5: Buongiorno, flash delle 5, ben ritrovati. Conferenza stampa e cerimonia della firma della legge sull'edilizia abitativa sono cancellate fino all'approvazione del Save America Act. Lo ha scritto Donald Trump dopo aver criticato, con un altro post su Truth, la legge bipartisan approvata a larga maggioranza da Dem e Repubblicani sia alla Camera che al Senato. La relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze descrive un fenomeno in evoluzione. In Italia cambiano i consumi, le vecchie dipendenze si intrecciano alle nuove, emergono fragilità e problemi sconosciuti in passato, non solo tra i più giovani. Il presidente della conferenza Stato-Regioni, Massimiliano Fedriga.
6: Noi stiamo facendo un lavoro in accordo con il sottosegretario Mantovano a presenza del Consiglio dei Ministri con la conferenza delle regioni, immettendo risorse e programmazione non soltanto per affrontare le dipendenze, dove abbiamo avuto risorse dal governo per aumentare il personale, ma abbiamo anche fatto programmi e continuiamo a farlo sulla prevenzione, non soltanto sulle classiche dipendenze, ovvero quello principalmente da droghe, ma anche sulle nuove dipendenze, penso in particolar modo a quello legato alle nuove tecnologie.
5: Banchi spostati, prove del coro, via vai di addetti ai lavori. La Camera si prepara alla cerimonia per l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente che si tiene oggi. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Mattarella parlerà nell'aula di Montecitorio davanti a deputati, senatori e alte cariche dello Stato. Non c'è altro, a più tardi.
4: Birichina Notizie.
2: Radio Birichina. New song.

lo spazio New Song con Gianni Morandi e l'Amoroso. Va bene, possiamo andare adesso dritti fino alle 6 con le vostre voci al nostro numero di centralone, che ricordo che è il 393 7366 770. G, mi ha fatto un messaggio da un minuto, e che io parlo un minuto. Ti manderò in onda solo perché hai parlato dell'Inter, Testina di vitello. Vabbè, siamo qua. 393 7366 770. Primo gettone naturalmente è quello mio, ed è un artista, e che artista, un artista italiano con il quale voglio iniziare la puntata oggi.

ti rinfresca. Questa musica, il menestrello della canzone italiana. Vabbè, dai, stamattina mi è venuta voglia di farmelo sentire. Siamo in onda, siamo in diretta alle 5:12 minuti in questo giovedì 25 mese di giugno, temperature infernali, guarda, dopo quando vado a casa vado giù in cantina dove tengo il congelatore, mi ci siedo dentro e resto là fino a mezzogiorno.

0: Quest. Aspetta che mi scrivono. Sarà mica l'orso di Eraclea, mi scrivono ad Eraclea, sono due giorni che c'è una vecchia babbiona che gira domandando di te. Sarà mica Laura? Laura, sei te che vai in giro? Lo so che ci sei, Laura, sei te che vai in giro? No, non ci sono ad Eraclea ancora, vi avviso quando vado. Può essere che lei. Mi devo fermare, 50 secondi, fermila, eh! Berichina.
1: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René Di Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20 Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis. Media partner Radio Birichina.
2: Ehi, hey, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio. Birichina.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Andiamo con ordine. PG, la prossima volta che mi fai un messaggio da un minuto, guarda, ti mando a casa della Rosina.
1: Ma buongiorno, bel bambino del Triveneto, tutto a posto?
0: Tutto a posto.
1: Qui, a parte il caldo che non è insopportabile, è davvero impossibile, è impossibile, veramente, tutto a posto.
0: Ragazzo, che te devo dire?
1: Dai. Tutto a posto anche qua, solito tran tran, notte quasi finita.
0: Sì,
1: hai dovuto arrivare a casa, doccia bella gelata e dormitina tattica. Tac.
0: Sì, sì.
1: Gio, gentilmente è possibile ascoltare The Way It Is di Chris Osby.
0: Chi è?
1: Grazie sempre, buona giornata a tutti, alle birichine soprattutto. E anche i birichini, buon caldo a tutti.
0: Grazie.
1: Che forza dea.
0: È sempre.
1: Virgolettato, che bella soddisfazione. Palestra che non è andato all'Inter. A ripota.
0: Del resto loro annunciano ogni anno, no? Questi colpi clamorosi che poi si dissolvono. Pota. Vabbè. Ha scelto una canzone bellissima, dai, The Way It Is con Bruce Hornsby su Radio Berichina.

0: maniera piacevole, poi ti arriva la rosina.
1: Buongiorno BK, buongiorno Jojo, eccomi.
0: Sì, sì, eccomi.
1: Sono arrivata. Allora,
0: ti sentiamo.
1: Questa mattina mi piacerebbe sentire,
0: sì, oggi,
1: mentre vado al lavoro e così me la canto, arrivo là bello, bella fresca.
0: Sì.
1: Una canzone dei Collage.
0: Sì.
1: E non cominciare a contarla su,
0: Scusa, te
1: allora,
0: le cerchi.
1: Si intitola.
0: E manco sa il titolo.
1: Cento
0: guerrieri.
1: Cento guerrieri?
0: Sì.
1: Cento guerrieri, qualcosa del genere.
0: Va bene. Ma si può, ma si può.

0: buttate sotto, questa è solo. È colpa tua. Mamma mia. Buongiorno, è 5:30. Sì, siamo in diretta. No, sto scherzando, lo sai che ti voglio bene, Rosina, come voglio bene il resto anche alla Dani di Vigevano.
1: Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Birichino. Volevo ascoltare una canzone che è da tanto che non sentivo più, di una cantante molto brava.
0: Sì.
1: Non me la ricordavo neanche più. Quando l'ho riscoltata ho detto no, devo assolutamente risentirla.
0: Sì.
1: Volevo sentire Etienne di Gesh Patti.
0: Di Gesh Patti.
1: La dedico a tutti e auguro a tutti una buona giornata e forza che ce la facciamo anche oggi, anche con questo caldo terribile.
0: Ciao.
1: Ciao da Dani da Vigevano.
0: Ciao, anche dal ponte di Messina che è in costruzione. Dal ponte delle fate di finale ligure ci rendono conto di gente che si sta buttando.

c'è un po' la mandibola caratteristica del suo volto. Beh, la mandibola un po' spostata. Te lo ricordi? Sei giovane tu quando lo ricordi. Questo è un ottantino, secondo metà degli anni 76.

0: Ciao.
1: È già giovedì, eh?
0: Sì.
1: Ma sta settimana non finisce mai.
0: Madonna.
1: Il caldo è torrido e meno male che c'è Birichina e ci sei tu, che col tuo programma almeno sì. rendi queste giornate un po' meno pesanti, perlomeno sì. la sì. prima ora del mattino.
0: Grazie.
1: E quindi ti ringrazio, Gio.
0: Grazie.
1: Saluto la mia Birichina che sì. è tornata ieri dalla Puglia.
0: Ciao.
1: E saluto tutti i birichini all'ascolto.
0: D'accordo.
1: Da Willer.
0: Ciao.
1: Roma.
0: Ciao Willer. Roma.
1: E allora.
0: Va bene, ho scelto un disco limone, ragazzi, perché a quest'ora, in questo giovedì caldissimo, ci sta. Senti che roba, senti che roba.

0: figa questa canzone. Ha telefonato? The old Babion, la vecchia Babiona.
1: Ciao, e chiaccio.
0: Vedi, ma perché non mi vieni al telefono? Che volevo sapere, volevo che mi raccontassi quando limonavi tu alla tua età, se si limonava alla tua età. Ne un paio adesso. Alla Cremina, pronto?
2: Hola, buongiorno Gio.
0: Ciao.
2: Buongiorno amici di Radio Birichina.
0: Ciao.
2: Sono Fede la Cremina, buon giovedì 25 giugno.
0: Ciao tesoro.
2: Stanotte non ho dormito un emerito. Niente.
0: Hai fatto quelle robe lì?
2: Un male di cavessa stamattina, però nonostante tutto.
0: Sì.
2: Vamonos! Ciao Gio! Ciao, buon lavoro a tutti!
0: Ciao tesoro, anch'io un male di cavessa, ho le cervicalis, c'ho, madonnas, non mi fanno dormire. Nocciolino, Napoli. Pronto?
3: Buongiorno Giovanni, buongiorno. Ciao. A tutti i radioascoltatori, Stefano qua, sì. Nocciolino, direzione Svizzera stamattina.
0: Sì.
3: Giovanni, se è possibile, sì. Volevo ascoltare un brano di Lionel Richie, Online.
0: Sì,
3: la dedico a tutti i tuoi radioascoltatori, va bene? Un abbraccio,
0: così, loro a Napoli lo pronunciano così, questo titolo, e va bene così.

0: Allora, veneziano da Scorzè, pronto?
1: Ciao Giovanni, buongiorno. Ciao. Luca da Cappella di Scorzè.
0: Sì.
1: Per l'amico bergamasco, occhio che la ruota gira. Occhio che la serie B è dietro l'angolo.
0: Ma perché no?
1: Ciao, buona giornata.
0: Non ve la mettete via, mamma mia, ancora a parlare di calcio, che non è più il calcio di una volta. E poi sono in corso i mondiali e noi per la terza volta consecutiva non partecipiamo. Che vuole ancora la sciura?
2: Guarda Giorgio, che ti informi male.
0: Cosa
2: si
0: c'è?
2: Stanno buttando perché vogliono prendere un po' di fresco.
0: No,
2: e allora si buttano qua sul tuffo. Mica per la mia canzone, perché la mia canzone è bellissima e l'ho cantata a squarciagola.
0: Ti dico, la canzone del genere.

0: Angel su Radio Americhina. Io dovrei regalarvi anche qualche cosa. Volete che vi regalo qualche cosa? Vi regalo qualche cosa. Prima però faccio parlare Nevino dal Friuli, pronto?
1: Buongiorno, Radio Americhina.
0: Sì.
1: Buongiorno, Joe.
0: Buongiorno.
1: Questo però è un messaggio per il George di Ravosa, provincia di Udine.
0: Ok.
1: E lo dico in friulano.
0: Sì.
1: Uè, George, vio che la smauti sa son prontis, ondai troppe scattus. Ciao Joe, ciao a tutti.
0: Ma cosa ha detto? Io mi dissocio. Qualora avesse detto qualche parolaccia, qualche insolenza, sappia George che io mi dissocio. Pronto?
2: Ciao George, nato a Zero.
0: Mamma,
2: Branco. Leggevo
0: ciao.
2: Sul giornale l'altro giorno che le cremazioni delle salme sono cresciute del 60%. Anche perché, diciamo, un funerale normale costa sulle 5-6 mila euro.
0: Perché mi dici
2: poi
0: ciò?
2: Dipende dal comune, l'oculo ti vuole 2000, 2000, più di 2000 euro di affitto per dormire 30 anni e poi lo rinnovi, se no ti buttano sull'ossario. E allora io direi che è quasi vietato morire.
0: È il battutone.
2: Allora vai con Hermi Metal. Herma Metal. Vietato morire. Ciao.
0: Madonna santa. È il nostro battutone.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: I birichini sono così, no? Se io parto con un pezzo di Branduardi, cosa mi domanda il birichino Giorgio?
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Giorgio, vi chiamo da Venezia e sì. Voglio dedicare le mie amiche Maria Giovanna, Patrizia e Thomas. Vanità sì. Di vanità di Angelo Branduardi, grazie.
0: Non se puede, dai, due volte lo stesso artista. Comunque giusto per nominare le tre persone. Che poi si perdono i messaggi e restano ingrugniti con noi e non ci pensano, non ascoltano i nostri messaggi. Giorgetto! Fatto il saluto!

Vediamo se indovinate. In via dei Ciclamini al 123 vestivano le bambole vestite come me. Di Orietta Berti, il 28 di luglio sarà San Zenone degli Ezzelini, siamo in provincia di Treviso, in un parco bellissimo, il Parco San Tommaso, al Vintage Music Festival, festival importante che si ripete oramai da un tot di anni, e quest'anno il 28 di luglio sarà ospite

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 6:02.
2: Birichina. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
10: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
11: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli ipermarket aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
6: Berichina. Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Birichina. No problem.

con America alle 6:10 su Radio Birichina. Buongiorno e buon 25 di giugno, come state? Dai, lo so che avete caldo, ma noi abbiamo il giusto antidoto, la musica giusta per cercare di rinfrescarci un po'. Salutiamo subito Loris di Gemona del Friuli che ci scrive: ci dobbiamo ancora riprendere dalla festa del weekend con gli alpini. Vi dedichiamo la prossima canzone con Barry White, You Are the First, The Last, My Everything.

0: Mr. Barry White alle 6:13 con noi su Birichina 393-7366-770. Segnatelo, è il nostro numero che vi permette di richiedere le canzoni più belle qui a Birichina, ma anche di vincere tanti biglietti per i concerti di quest'estate. Buongiorno!
1: Ciao, sono Fiorella. Ciao Rose.
0: Buongiorno Fiorella, da dove ci chiami?
1: Da Treviso. Ascolta, fra fiori ci capiamo.
0: Sì.
1: Fra Rosa e Fiorella, fra fiori ci capiamo.
0: Potremmo fare un bel giardino, eh?
1: Beh, ce l'ho, ho un terrazzo, guarda, è dalle 5 che sono in piedi per annaffiare le mie piante. Ho come uno zoo di fiori. Di
0: Addirittura, piante. Chissà quanti colori e quanti profumi allora.
1: Io ho anche una bella mimosa, ecco, Fiorella di nome di fatto.
0: Bene, dai Fiorella, allora...
1: Mi fai ascoltare per piacere, che a me piace tanto come ero vecchio di Adamo.
0: Di Adamo, va benissimo. Ti auguro una buona canzone, una buona...
1: Buon caldo.
0: Un buon caldo e una buona giornata tra i tuoi fiori.
1: Grazie,
0: ok?
1: Ciao Rosa, ciao.
0: Grazie, ciao. Fiorella, amante dei fiori, ecco l'ascoltatrice tipica di Radio Birichina. Ci sentiamo Adamo, come ero vecchio.

0: Adamo com'era vecchio, ma Adamo è come la bella musica che non invecchia mai. Alle 6:18 chi ci fa compagnia? Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Sono Antonio, ti chiamo da Faenza.
0: Sì.
1: E sto tornando a casa adesso dal lavoro, ho fatto il turno di notte e ti ascolto sempre, mi fate compagnia in tutti i miei viaggi di lavoro, no?
0: Bene Antonio, quindi un po' di riposo anche per te e per tutti quelli che sono di ritorno dal lavoro.
1: Certo, certo.
0: Antonio, cosa vorresti ascoltare?
1: Una canzone di Claudio Baglioni, La faccio scegliere te.
0: Va bene, dai, allora io direi di andare sul classico con La vita è adesso, va bene?
1: Perfetto, grazie.
0: Antonio,
1: e a tutti i birichini.
0: Grazie, ti auguro buone vacanze, perché con questo caldo, secondo me, la cosa più bella è pensare a un tuffo al mare per rinfrescarci.
1: Certo. Devo aspettare un altro po' per andare in vacanza, poi andrò nella mia amata Puglia e andrò al mare.
0: Benissimo, dai, tieni duro Antonio, grazie.
1: Ok, ciao, grazie.
0: Ciao, ciao.

0: nostro carissimo Claudio Baglioni, la vita adesso, al quale facciamo veramente i nostri migliori auguri di una buona guarigione. Purtroppo il suo tour estivo è saltato, ma hanno rinviato tutte le date, quindi insomma speriamo di vederlo e di sentirlo, ascoltarlo su il più presto possibile. Buongiorno!
1: Eccomi qua, buongiorno Davide, il camionaro di Garda, sempre on the road. Buongiorno Rosa.
0: Buongiorno Davide, che città stai puntando oggi?
1: Allora oggi in questo gelido, freddo giovedì me ne sto andando in Liguria.
0: In Liguria, bene, dai, non ti va neanche malaccio, devo dire.
1: No,
0: hai portato la sciarpa, il piumino, hai tutto, sì?
1: Sì, sono qua con il mottone addosso.
0: Bene, bene, mi fa piacere. Allora, Davide, che canzone ascoltiamo stamattina, in questo giovedì?
1: Folle città di Loredana Cartè.
0: Oh, che bella richiesta. Non sempre le solite canzoni, la Bertè ha un repertorio veramente vastissimo. Esatto. Ti ringrazio e ti auguro un buon viaggio.
1: Anche te, Rosa, e buon caldo anche a te e a tutti i filicchini.
0: Grazie, caro, ciao. Approfittiamo per salutare tutti quelli che stanno puntando la Liguria, magari anche come meta vacanziera.

0: La Bertè con Folle Città, le 6:28, questa è Radio Birichina, buongiorno.
1: Ciao Rosa, buon giovedì, ciao.
0: Grazie.
1: Sono Franci dalla provincia di Cremona e ascoltiamo in FM. Volevo richiedere la canzone di Saggi Rei, L'amour toujours, e dedicarla a Nadia, la mia collega di lavoro. Grazie mille, buona giornata.
0: La salutiamo anche noi, Nadia, su queste note dolcissime, la versione di L'amour toujours di Saggi Rei.

0: La mente ci fa capire quanto siamo piccoli, il cuore quanto possiamo essere grandi. Radio Birichina, solo tanto cuore. Birichina.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
4: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800, Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
6: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

0: Roberto Vecchioni con Voglio una donna. Roberto Vecchioni che oggi festeggia il compleanno. Lui nasceva a Carate Brianza in Lombardia nel 1943. Auguroni anche a voi di buon compleanno, e poi ricordiamo anche il grandissimo George Michael che nasceva a Londra nel 1963. E adesso lo spazio alle vostre richieste ancora qui a Birichina. Buongiorno.
1: Ciao Rosa, buongiorno, sono Banjo il camionista. Senti, sì? Sarebbe possibile ascoltare la canzone Elton John con i Blue? Mi scappa il titolo. Senti, io stamattina mi ascolto in streaming perché sto per arrivare al confine e entrare in Italia. Un saluto a te, lo staff, la canzone per tutti quanti voi, per tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, grazie caro, buon viaggio. Sono i Blue con Elton John, Sorry Seems to Be There.

0: Elton John, che questa volta si è fatto accompagnare da quattro bei ragazzi, i Blu, le 6:42 su Radio Birichina, e come sempre noi vi regaliamo qualcosa in questa calda estate. Vi invitiamo al concerto di Noemi, che sarà l'8 di luglio di mercoledì al Castello di Udine, questa location molto bella. Inviateci un WhatsApp al 393-7366-770 scrivendoci il titolo di una canzone di Noemi, dai. Sforzatevi un po', Noemi in concerto mercoledì 8 luglio al Castello di Udine. Buongiorno.
1: Sono Nicola, stiamo andando al mare a Cattolica. Vorremmo ascoltare la Macarena. Grazie.
0: Grazie a te, i piccolini hanno sempre la precedenza.

0: Abbiamo fatto due giri di Macarena giusto per rinfrescarci. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Rosa.
0: Buongiorno, chi è?
1: Sono Antonio da Codiverno, Tidigonza, Padova.
0: Padova, benissimo. Non sei il famoso santo, no?
1: No, no, no, magari, magari. Comunque, molto sul nome, per cui insomma, qualcosa di santo ce l'ho, dai, diciamo così.
0: Ah, bene, dai. Allora, Antonio, cosa fai nella vita?
1: Io sono in pensione, però lavoro ancora.
0: Ah, bene.
1: Lavoro ancora, sì. 5 anni che sono in pensione, però lavoro, perché il lavoro che faccio mi diverte, e allora mi diverto.
0: A questo punto vogliamo sapere qual è il tuo lavoro così divertente.
1: Io ho sempre avuto la passione dei motori e delle macchine, e lavoro in un concessionario, in un'officina di un brand importante di Maserati, ecco, si può anche dire, tanto non è che... di Maserati, per cui lavoro in officina, condizionata, con l'aria condizionata, siamo in due, insomma, mi diverto, ecco.
0: Bene, mi fa piacere, Antonio, dai. Buon lavoro, buona giornata, e ti mandiamo una canzone.
1: Sì, volevo dedicare una canzone a tutti quelli del 61, tutti
0: sì?
1: i ragazzi, tra virgolette, del 61.
0: I giovani.
1: Sì, i giovani. Giovani del 61, delle orme, che non mi ricordo il nome, il titolo, però fa così: amore mio, scrivo per te una canzone, lascia i problemi un momento, questa qua.
0: Ah, bravo Antonio, tu avresti un futuro anche come cantante, non solo come meccanico,
1: Canto già comunque.
0: Ah, ecco, vedi che un po' alla volta ti stai confessando. Ti auguro una buona giornata. Ciao bello.
1: Vabbè, Rosa, una giornata caldissima.
0: Ciao.
1: Grazie mille.
0: Ciao.

0: è dal 1976, da Verità Nascoste. Abbiamo risentito questo brano, loro che suonavano il prog, però con questa canzone, insomma, hanno fatto un saltino anche nella musica un po' più facile per arrivare più al pubblico più vasto. Le 6:52, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, chi è?
1: Buongiorno. Sono Sara di Lingiate.
0: Sara, ti presento il mio collega Giovanni.
2: Guarda, l'ho sentita e subito mi sono buttato in studio. Ciao Sara.
0: È scappata.
2: È scappata, mo è svenuta.
1: No, ci sono.
0: Ah, ecco.
2: Ciao, no, pensavo ti avesse preso uno scioppone perché mai sentito, insomma.
1: No, assolutamente, una bella voce come la tua, come fai a prendere lo cioccolato?
2: Grazie signorina. Cosa fai lì a Milano?
1: Cosa faccio? Vado a lavorare di prima mattina.
0: Con il fresco, sì.
2: Come tutti, insomma, la stragrande maggioranza.
1: Sì.
2: Poi diciamo che ci sono i fortunati che non fanno assolutamente niente.
1: Beati loro.
0: Se ce n'è qualcuno all'ascolto, magari potrebbe farci sentire,
2: sì,
0: e insegnare come si fa.
2: Ragazzi, è troppo tardi per noi, eh.
1: Sì, pensarci un po' prima questo.
0: Allora, Sara, quindi, che canzone ascoltiamo?
1: Volevo ascoltare quella di Fiorella Mannoia, Ma risposa.
2: Che bella! Complimenti.
1: Bella, sì. Grazie, la dedico a tutti i miei colleghi di Intercos.
2: Va benissimo, salutali da parte nostra.
1: Grazie, siamo in tantissimi, eh.
2: Ok, baciali tutti per noi.
0: Uno alla volta.
1: Benissimo, grazie.
2: Ciao.
0: Grazie, ciao, Sara.
2: Ciao.
0: Salutiamo anche una new entry qui a Birichina, ci scrive Tosco, sono di Modena, nuovo ascoltatore.
2: Tosco?
0: Vuole una birichinata. Adesso indagheremo per la birichinata, intanto ascoltiamo La Rossa.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 10:00. Birichina.
2: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno, in Venezuela non c'era una scossa di terremoto così forte da 126 anni. Questa volta è stata di magnitudo 7,5, ma è stata soltanto la più forte, perché in precedenza ce n'era stata una di analoga. Dichiarato dalla presidente del Si Rodriguez lo stato di emergenza, la terra ha tremato stamane alle 4:17 minuti anche a Napoli, ai Campi Flegrei. Non ci sono danni, ma la scossa è stata avvertita nettamente anche nel capoluogo campano. Trump insiste, deluso da Italia, Regno Unito, Germania e Francia. Rutte intanto ieri aveva specificato che c'erano stati dalle basi italiane almeno 500 voli di carattere tecnico-logistico per l'Iran. Il commento di Maurizio Lupi, segretario di Noi Moderati.
2: Quello che abbiamo sempre detto è che abbiamo rispettato da sempre i patti e la regolamentazione che è prevista ovviamente per quanto riguarda gli accordi internazionali.
1: I mondiali di calcio: Sudafrica-Sud Corea 1-0, Messico-Repubblica Ceca 3-0, Brasile-Scozia 3-0, Marocco-Haiti 4-2, Svizzera-Canada 2-1, Bosnia-Qatar 3-1, Colombia-Congo 1-0, Croazia-Panama 1-0. Con questo per ora vi salutiamo, a risentirci tra un'ora.
3: Non forzare nulla. Quello che è destinato a te possiede il tuo stesso passo. Radio Birichina, lascia che sia. Birichina.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.

0: Quando hai WinTre Protetti, a casa tutto bene. WinTre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre Protetti e By Protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su WinTre.it.
1: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Vorresti salutare qualcuno con una canzone e una dedica? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, siamo Roby Gigo e Simo dalla provincia di Bergamo. Ascoltiamo in streaming e vorremmo dedicare Bandiera Gialla di Gianni Pettinati alla rossa del nostro cuore, Tunella.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
3: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
5: La partenza giusta? No problem! Sveglia presto, una buona colazione e birichina! La mattina l'oro in bocca tutti i giorni da lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con

buona giornata da Gian Pietro Pesce di Campagna Lupe Venezia, per cortesia lui e lei di Angeleri. Buona giornata da...

Ciao Radio Birichina, ciao a tutti i birichini, sono Marco da Seregno. Volevo chiedervi se potevate mettere la canzone Fix You dei Coldplay, perché in questa giornata di caldo afoso ho bisogno un po' di conforto. Un caro saluto, ciao birichini!

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.

Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.

0: Ciao, la Gebirichina, sono Silvia, chiamo da Grantorto, provincia di Padova. Volevo ascoltare di Enrico Ruggero, il portiere di notte, e dedicarlo a tutti quanti. Grazie mille, buona giornata, Birichini.
1: Vanno via e non tornano più.

Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te.

0: Bianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
1: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: sempre vero che ognuno ha ciò che si merita. Capita spesso di ricevere cattiveria, nonostante si cerchi di fare solo del bene. Con Radio Birichina non si sbaglia mai. Noi doniamo solo cose belle.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Buongiorno dalla redazione, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news. Serie di forti scosse sismiche in Venezuela, le più forti di magnitudo 7.1 e 7.5. Dichiarato lo stato di emergenza, la terra ha tremato anche a Napoli stamane alle 4.17 con una scossa di grado 3.6. Non sono segnalati danni a persone e cose. Bisogna rafforzare l'alleanza atlantica, rendere ancora più solido il legame transatlantico che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Queste le parole pronunciate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Berlino al termine del vertice E5 con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. Ieri sera il generale Roberto Vannacci ha incontrato Gianni Alemanno prima di cenare insieme. I due si sono abbracciati tra gli applausi dei deputati di Futuro Nazionale. Alemanno ha lanciato anche un messaggio alla Guardasigilli sulla situazione delle carceri e ha poi assicurato il suo sostegno al leader di Futuro Nazionale.
3: Il ministro Nordio non si rende conto del disastro che c'è dentro le carceri italiane. C'è un sovraffollamento del 140%. Dal punto di vista politico collaborerò, sosterrò Vannacci perché ritengo che sia il fatto nuovo della politica italiana.
2: La prova più difficile sotto il profilo delle temperature arriverà nel weekend. Il termometro potrebbe avvicinarsi ai 40 gradi in quasi tutta la penisola, una condizione che potrebbe durare almeno fino al prossimo 30 giugno. È tutto, a più tardi.
1: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
9: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
8: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.

buongiorno Berechina, Gascone da Milano, se possibile di Cosidimina. Grazie, buona giornata e sempre grazie per quello che fate per noi.

0: problems?
1: Problems? No problem! Radio Birichina, Radio Birichina, no problem!
2: La mattinata di Radio Birichina, come sempre, vi riserva delle grandi sorprese. Buongiorno da Rosa e buongiorno da Alberto Acerbis.
3: Buongiorno a te, un saluto alle amiche e agli amici di Radio Birichina, come sempre è un piacere essere qui.
2: Anche oggi vogliamo parlare di questa crema, non dico miracolosa, perché oramai i miracoli non li fanno neanche più i santi, però aiuta molto, giusto? Io, ad esempio, stavo cercando un regalo per un mio amico e ho provato con la crema Rimas.
3: La crema alla bava di lumaca come dopo barba è una cosa pazzesca. In questo caso abbiamo la crema Rimas, quella che noi chiamiamo nera,
2: sì.
3: È un po' più forte, quindi la crema alla bava di lumaca Rimas nera è l'ideale, perché la pelle diventa morbida, la rasatura che si fa dopo un giorno, dopo due, è veramente una cosa straordinaria. Men, uomo, 35 euro, non ti faccio pagare il trasporto, 030 68 44 08, tu fagli ste regalo, ma prendi gli N3 al tuo amico, ne prendi una, non fare il braccino corto.
2: Va bene, dai, lancia uno sconto, Alberto.
3: Dai,
2: ricordiamo,
3: dai,
2: il numero ancora una volta: 030 68 44 08. Grazie,
3: mi voglio bene, un abbraccio, buona musica.

0: tua canzone. Ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Buongiorno Radio Birichina, vi ascolto dalla provincia di Udine. Volevo dedicarmi Candy di Paolo Nuttini. Ciao ciao a tutti.

Ricchina, vi ascolto da Vailate, provincia di Cremona. Vorrei ascoltare L'amore non mi basta di Emma, che in questa giornata di caldo mi carica per arrivare a fine giornata di lavoro. Ciao, grazie.

Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
1: il
0: un
1: tempo
0: operatore.
1: Di attesa.
0: La preghiamo di premi 2,4 per avere assistenza.
1: Sarai contattato.
0: Forse.
2: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
3: Buongiorno, come posso aiutarla?
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: tanto.
1: Fabio Pellicino, buongiorno. Chiamo Massimo da Venezia. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Elton John, Te me azure of Amen. Grazie.

0: Ciao Radio Birichina, sono Ivano, dalla provincia di Verona, a Trevenzuolo. Chiedo per favore la canzone di Jimmy Fontana, Identikit, me la autodedico. Ti ringrazio Radio Birichina, ciao a tutti, buona giornata e buon ascolto.
1: Colore dei capelli, nero.
2: Color hair, black.
1: Colore degli occhi,

cicatrice sulla guancia destra. Un tatuaggio sul mignolo sinistro. Fate attenzione,

0: Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Buongiorno, chiamo Davide, Dona in provincia di Rovigo. Vorrei dedicare la canzone Io vagabondo dei Nomadi a mio nonno Claudio, grazie.

buongiorno a Radio Birichina, sono Cristian da Bologna e vi ascolto dall'applicazione e vorrei ascoltare It's a Final Countdown dell'Europe e dire a Franco che questo caldo non ci demolirà ma andremo avanti. -10.

0: Buongiorno, mi chiamo Pino, chiamo da Lizzano, provincia di Taranto. Vi seguo in streaming, i brani che voglio ascoltare oggi, Respiro di Franco Simone. Buon ascolto a tutti.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Ciao Birichina, sono Marisa di Verona, volevo ascoltare la canzone è I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Grazie, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Ciao ciao!

0: Sono le 12 e 0 minuti. Berichina.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale?

0: Auto, Modular Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
1: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular, demoliamo per l'ambiente.
2: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
3: Le notizie di Radio Birichina.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Violento sisma in Venezuela, scosse di magnitudo 7,1 e 7,5, dichiarato lo stato d'emergenza, rientrato l'allarme tsunami. Verifiche della Farnesina, nessuna vittima italiana, parla Tajani, solidarietà al paese e annuncia una unità operativa di crisi, solidarietà al Venezuela anche da von der Leyen e Macron. Sanchez garantisce il sostegno della Spagna. Al tribunale di Sulmona è in corso gli interrogatori di garanzia per la madre delle due sorelle ritrovate a Formia dopo la scomparsa da una casa famiglia. Il suo compagno è il nonno delle ragazze. I tre devono rispondere di sequestro di persona aggravato in concorso. Ai mondiali di calcio si compongono i quadri dei sedicesimi. Passano Messico e Sudafrica nel gruppo A, Svizzera e Canada nel B, Brasile e Marocco nel C. Dalle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador Germania per il Girone E. Queste le breaking news di TG Com 24.
5: Berichina. Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Berichina.
7: 393-7366-770. Tu lo chiami, Radio Birichina risponde.
5: Berichina.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.

mica andando a essere in eterne. Desidererei ascoltare la canzone Siri di Maurice Albert. Grazie, ciao.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1990 euro, camera completa da 2800, cucina da 4800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
6: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina. No problem.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
0: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

Buongiorno Radio Birichina, sono Stefano da Cologno Monzese, provincia di Milano. Volevo chiedervi se potevate mandare in onda Wham Rap degli Wham. Grazie e buona giornata a tutti.

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 73 66 770.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55, 0423 73 66 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

bisogna mettere in FM. Desiderei ascoltare la canzone Feeling di Maurice Albert. Grazie, ciao.

le statistiche, la musica è l'oggetto più rubato al mondo. Ma con Radio Birichina non serve rubarla, basta sceglierla, ascoltarla e condividerla con la tua famiglia o i tuoi amici. Perché Birichina è di tutti!

0: telefono da Bologna, chiamate per sentire il ricatto di Giorgio Gaber, è possibile? Grazie.
1: Che noia qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
2: Che noia qui al bar.
1: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro, un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
2: L'infelicità.
1: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante, dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno.

0: tra la Ines con quella biondina che ho saputo che vi da Voghera. Non c'è Santi Vin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: che noi la sera a vedersi qui al bar.
1: Che noi qui al bar.
0: In saletta, i rasterramino, puntuali sono lì dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noi la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continua a fissare finché crollo.

0: Buon pomeriggio a tutti. A Padova abbiamo raggiunto già i 33 gradi, allora stiamo a casa, ascoltiamo Radio Birichina e magari ascoltiamo anche Poetas Andalufes degli Agua Viva. Grazie.
1: Che cantan los poetas andaluces de ahora. Que miran los poetas andaluces de ahora. Que sienten los poetas andaluces de ahora. Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran

0: valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.

0: Ciao a tutti, vorrei dedicare una canzone al mio amico, collega e supervisore Stefano, soprannominato Babbo Natale. La canzone è Fango di Jovanotti.
1: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta.

C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

0: Gli amori più belli sono di due tipi, quelli che cominciano per caso e quelli che durano per scelta. Radio Birichina, un amore infinito. Birichina.
1: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.

Grazie, Radio Berichina. Sono Licini, in provincia di Verona. Sono Maria Diva e voglio dedicare una canzone alle mie amiche qua, la signora Elena e la mia amica Graziella, la coppia più bella del mondo, di Celentano. Va bene? Grazie, Radio Berichina. Grazie mille. Mi piace.

0: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 16:59.
1: Birichina.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive. Oltre la carta casa.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
7: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
9: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Recenti studi hanno dimostrato che le donne che ingrassano vivono più a lungo degli uomini che glielo fanno notare. Radio Birichina, sorridi.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Mattarella ha celebrato l'anniversario della prima riunione della Costituente a Montecitorio, rendendo onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni fatte tra i passaggi del lungo discorso del Capo dello Stato, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano. Altro Consumo ha condotto un'indagine su 60 voli, evidenziando che l'aggiunta di bagaglio a mano, bagaglio da stiva e scelta del posto possono far crescere il costo finale mediamente del 200%, con casi in cui il rincaro supera il 400% rispetto alla tariffa inizialmente presentata. Lo studio pone anche l'accento sul peso crescente dei servizi accessori, sul prezzo complessivo e la difficoltà nel confrontare in modo trasparente le offerte delle diverse compagnie. Con Warner Bros. Italia, nei cinema c'è Supergirl, nuovo film di Craig Gillespie, ricordato per Crudelia e Tonia. Stavolta racconta le avventure della cugina di Superman. Il personaggio è interpretato da Millie Alcock, australiana come il regista, e già apparsa in Superman di James Gunn. È tutto.
3: Hai un brano che ti fa battere il cuore? Fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
4: Birichina. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Wind 3 protetti. A casa tutto bene.

Buonasera, sono Renzo da Corsico. Avrei desiderio di ascoltare Oster di Claudio Baglioni. Vi ringrazio e buona fortuna a tutti.

0: Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393-7366-770. Birichina!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa. Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
3: il
2: un
3: tempo
2: operatore.
3: Di attesa.
2: La premi 2,4 per avere assistenza.
3: Sarai contattato.
2: Forse.
4: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
5: Buongiorno, come posso aiutarla?
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
9: Amore, piccolo problema.
10: Che succede?
9: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
10: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu, parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
9: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
11: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
12: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
13: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Sono Melissa dalla provincia di Modena e per distrarmi da questi giorni molto dedicati che sto affrontando insieme a mia madre che è tornata sabato scorso dall'ospedale, vorrei ascoltare una delle mie canzoni preferite degli ultimi anni, Ti sento di Mattia Bazar, e vorrei dedicarla a tutti gli ascoltatori e i fan di Mattia Bazar e a tutto lo staff di Radio Birichina. Un buon proseguimento di serata a tutti voi.

Sergio, Radio Birichina, sono Manuel della provincia di Varese. Volevo chiederti se era possibile ascoltare la canzone di Ornella Vanoni Domani un altro giorno. Ti ringrazio, buona serata, ciao.

0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina richieste. Birichina.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Berichina.
2: Soltanto chi osa spingersi un po' più in là scopre quanto può andare lontano. Radio Birichina, step by step, every day.
3: Birichina. Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 60 58. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

Buonasera, sono Margherita della provincia di Brescia. Stasera mi piacerebbe ascoltare una canzone di Irene Grandi, Lasciala andare. Grazie mille, arrivederci.

0: Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 19:58. Birichina.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina. Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni. Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2, 101 e 3. 101 e 2, 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
4: Birichina. Radio Birichina Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Birichina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di calore sulle regioni del nord Italia, con valori anche quest'oggi oltre 35 gradi diffusi su tutta la pianura padana, valori un po' più bassi sulle coste ma con elevati tassi di umidità. Da segnalare ancora qualche locale temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori alpini, sulla dorsale appenninica settentrionale, il locale sconfinamento, le zone prealpine alle pedemontane, specialmente del nord-ovest. Anche tra venerdì e weekend farà molto caldo, con temperature addirittura in ulteriore lieve aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai WinTre Protetti. A casa tutto bene. WinTre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.
10: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondofork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
12: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: E te lo dice Antonino.

buonasera, sono Francesco, chiamo dalla provincia di Verona. Vorrei sentire Amor Mio di Nina, la dedico anche a Giovanni e a tutti quelli che sono all'ascolto. Sto sentendo la radio in FM, grazie, buona serata, ciao.

0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina richieste. Birichina.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina. A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René De Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20 Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis. Media partner Radio Birichina.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina.

0: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393 7366 770. 393 7366 770 e richiedi la tua canzone preferita.
1: Ciao, siamo Valentina, Samantha, Enzo, Tino, Chiara e Paola e anche Geremia. Vorremmo ascoltare per favore la canzone Piccola Stella di Ligabue. Ciao, buon lavoro.

ascolto in FM. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, per favore, la canzone della Mannoia, Il cielo d'Irlanda. Pensando al nord, quanto bello fresco può essere. Grazie, finite.

0: 393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
1: Birichina. In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.

0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
0: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Salve, Radio Birichina. Sono Teresa da Torino. Volevo ascoltare, se possibile, Massimo Ranieri con Rose Rosse. Buona serata a tutti gli ascoltatori.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 23 e 0 minuti.
0: Birichina.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
10: Se non ci fosse la sofferenza, l'uomo non conoscerebbe i propri limiti, non conoscerebbe se stesso. Radio Birichina, conoscersi e conoscerci ci aiuta a vivere meglio.

0: panchina. E anche stasera, no problem.
1: Con questa faccia da straniero, sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più.

questa faccia da straniero. Ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Berichina. La vita ha due regole. La prima è non arrendersi mai. La seconda è non dimenticarsi mai della prima. Radio Birichina, nata guerriera.
4: Birichina. Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
8: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina, no problem.
9: Il palo del mattone!
10: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

0: graffiato per voi Carlo Lentini.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50.

0: L'unica persona che sei destinato a diventare è la persona che decidi di essere. Buon ascolto, questa è Radio Birichina.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora. È mezzanotte e 0 minuti.

0: Château d'Axe e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.

Radio Birichina. Oltre 30 anni di musica con voi. Vi abbiamo parlato di politica, di economia, di sport e vi abbiamo fatto sentire voci, suoni, musiche. In questi 30 anni non abbiamo mai smesso, nemmeno per un giorno, di accontentare le vostre richieste, anche le più difficili. Forse è proprio questo il segreto del nostro successo, restare fedeli alla nostra identità e vicini ai nostri ascoltatori. Un grazie dallo staff di Radio Birichina a tutti coloro che l'hanno scoperta e scelta.

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
1: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.